Perché ci lavora lui, non il bottegaio e il magistrato. Sono io la rovina della fabbrica, perché ci lavoro io imbratto di sangue, gli utensili e i

Va via, stregone! Da sempre vi abbeverate al sangue dei lavoratori! Va via, stregone! Anzi, no! Dimmi, quella lì se la toglieva l'aureola quando...